Hrvatska 2, Kielce. Sono da Mone, ciao, non ci vagoni, faccio una mia.